e el aimamo la lupo de Pennautier e Madonna Stefanillo, che ero di Sardegna. E s'era innamorata di nouvelle di Madonna Rambauda di Viol, che ero moglie di Guillaume Lustan, che ero segno. Viol es en Provenzo, en la montagna che partì, Lombardia di Provenzo. La lupa era di Pennautier. E per evitare se faceva appellare Lup Perello e portavo armos di Lup. E nella montagna di Cabaret se faceva cassà per i pastres, am lus mastis e lus lebries, come se fo per i luts. E vestighetino per de Lup, per non intendere a spastus e a scos che ero lup. E lui pastus am lus cos, lu cassero e lu batteru di tal biais, che il fuget portat per morta all'albergo della lupo de Pennautier. Cantero saupet, cacheste ero pei de Vidal, e lo comencete a fare grande allegresso della folie che Peire Vidal avevo fatto e comencete a ridere pla e t'avesse un marito e los autres. Ero re saupero ma è grande allegresso e lo marito lo fa che prende, lo fa che mena e loc requist al milieu che il saupet e pusquet. E fa che manda per mezzo e lo faget medicina finca tan che Peire Vidal fugues garit.

Et Pelle Vidal, à cause de la mort del buon conte Raimù de Toulouse, se la guia forso e s'abbandonnette a sa grande tristesse. Se vestiga de negri e tagliette le scuos e le aurelios a tutte le sue chavals e a nel e a altres le sue servidus faget cupar le cabelli della testa. Ma i lai barbos ni las unglos lai se fagueu pastaria. E seguiet un lungo sasù che fuguet home fol e dolente.

Egaitet, Ebechet Kerakel Fol de Peire Vidal. E comencet a cridar e a fa gran rimu. E vengueru la idunzelos de l'ustal. E cantausigueru, demanderu, che sai so? E Peire Vidal se enfugiguet. E la donna mandet en baral. E li faguet gran sagan de Peire Vidal che l'avio baisado. E plurant, lo preguet che rendegues plene venganza. E en baral, come home varen, drets, prenguet a sulassa quel fait, e se mettet a rire, e a reprene sa moglie carelo, avio fait rimuda isso, che lo fol avio fait. Mas el, non pugherle incastigata ve fait remuda quel fait, e cercane che ren lo mal de Peire Vidal. E grandos menassos fasio la dono contrel. Peire Vidal, per pou d'aisso, montet in un bateu e se n'anet a Genova. E l'hai demuret finché posco passà ultromar a meru rei Richard. Perso che avio pou, che Madonna Zarais li burghese fa perdere sa persona.

Rambau de Vaqueiros. Ero figlio di un povero cavaliere di Provenzo, del castello di Vaqueiros, che aveva un peirols che ero tenuto per matto. E in Rambau si fa giù là. E dimurè lungo sa giù am lu prince d'Aurengo, Guillem d'Albaus. E plassa vio cantare e fa coplos e sirventes. E lo prince d'Aurengo li faghet gran be e gran tonu e l'ena usset. E lo faghet con lui se presa aran buono cen. E sem benghet a Monferrat a code miseru marchese Bonifassi. E demuret in sa curt lontens, e i cresquet de sen e d'armos e de truba. E se namuret de la sore del marchés, che avio nun Madonna Beatriz, che ero murie d'Enric de Caret, e trubavo d'elo manto i bunos cansus. E l'appelavo di insai cansus, bel cavalier. E fuget cresigut che ero li burgueso gran be per amor. Avesplausi de Rambau, cal fuget, e così el fuget fai cavalier del marchese de Monferrat. E così el s'entendio a Madonna Beatrice e vivio già usen per suo amor. E escutas come la ghetti un pau de ten gran tristesso. Aiso fuguet per la falso gen embegiusos a chi non plasio amor ni donnos e che dision paraulos da Madonna Beatrice e incontras autros donnos digendai tal. Qui és aquest Rambau de Vaqueiros, a mai que lo marqués la jo faig cavalier. E così se va entendre, en tan nauto dono com vos siés, sachàs que non vos fa un uni a vos ni al marqués. E tan digueru mal que d'uno par que d'un altro, como fan la maridos, que Madonna Beatriz en curset contra Rambau de Vaqueiros. E can Rambau de Vaqueiro la pregavo d'amore e li demandavo mercè, e lo non entendio sus prez. Ma se lo li diguet che el se deghesse entendre in altro donno, che fughesso per el, e che non entendrio ni ausirio d'elo. E a questo es la tristesso che Rambau ha getto in pau de tens, come io disi, al cominciamento da questo raso. E da iso, Rambau se la isè de cantare e de rire e de tutte le altre facces che li donavo prasè. E a iso ero grandumace. E tutta co benghet per la lingua dei lausengies, com'el udis, dingino coplo de l'estampido causires.